L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Mago di Shiva, si l'unica antida da povole in camariva. Sta coperta in un scarfo giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva luneria.
1: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.

0: Plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Del 1967, dalla voce di Lucio Dalla, il cielo è una parola che indica lo spazio in cui si muove il nostro pianeta e viene spesso usata con riferimento indiretto a Dio, alla divina provvidenza o al paradiso. Ascoltiamolo insieme.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per la signora Fiorello, nonché per Fanny, da Massimo Ranieri, Se bruciassi la città.

0: Ebbene, la Cartone Italia questa mattina ci porta a visitare due centri dell'Lodigiano in provincia di Milano. Ospedaletto e Sant'Angelo. Ospedaletto Lodigiano è una cittadina con 1500 anime, situata sulla sponda sinistra dell'Ambro. Sviluppatasi nel XII secolo attorno a un monastero che venne successivamente dotato di privilegi da Gian Galeazzi Visconti, monastero che venne soppresso nel 1797 e che rimane tutt'oggi il monumento più interessante dell'abitato, costruito in età rinascimentale, subì in seguito rimaneggiamenti in stile barocco. La sua chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1559 ed è oggi la parrocchia del paese. La facciata è preceduta da un portico ed è affiancata da uno slanciato campanile cuspidato. L'interno custodisce notevoli dipinti della piazza e dell'Uini, affreschi staccati e una interessante Madonna e Sante di Gian Pietrino. Sant'Angelo Lodigiano invece ha una popolazione di 11.500 abitanti ed è situata sulla destra del fiume Lambro. Fondata anteriormente al IX secolo, divenne dapprima possedimento lodigiano e dal XIII secolo dominio visconteo. Nel XV secolo fu proprietà di Michele Matteo, detto il Bolognino. Nel castello visconteo, importante costruzione medievale, ma ampliata da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nella seconda metà del XIV secolo, vi è ordinato il Museo Morando Bolognini, artefice di importanti lavori di restauro nel castello. Vi sono conservati arredi del XV-XVII secolo, armi del XIV-XIX secolo, opere pittoriche, sculture e ceramiche, mentre nelle scuderie si trova il Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Era tutto per la cartolina, torniamo alla musica.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: Ecco, torniamo alla musica dunque, ascoltando per il piacere di Chantal e Francesca Paranella, una chitarra vagabonda.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso da Veronica Cuneo per Beatrice Ciccarelli, l'organetto su

0: già passato un anno e mezzo, amore mio. Da quell'inverno nella tua città
1: io vissivi pure qui.
0: Ero triste e sconsolato e chiuso.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara il 7-8 luglio. Nel corso del colloquio è stata evidenziata la necessità di accelerare ulteriormente le relazioni bilaterali attraverso nuovi passi e auspicato un rafforzamento dei legami tra gli alleati NATO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente USA Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, precisa che in un momento storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite, continuino a lavorare insieme a favore della pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. La contrada dell'Aquila ha vinto il palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diadoro A di Ilaria Bisconti. Dal 5 luglio al 1 agosto 2026 torna Ombra Festival, la prestigiosa rassegna culturale giunta alla sua 7ª edizione, che si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e Toscania. Con oltre 90 eventi, ingresso gratuito, il festival si propone come uno spazio aperto di confronto su temi come la legalità, giornalismo, giustizia e politica. Una sezione speciale celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo sereno su tutta l'Italia con isolati piovaschi pomeridiane sulla Calabria occidentale e sull'Appennino tosco-emiliano.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.

Dopo questo amico tango da Claudia Villa per il piacere di Antonio Imbriani e Lucia, ascoltiamo una stornellata romana.

0: Miss.
1: Le cose che non dico. Amarti mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro, nascondermi allo specchio, sentire la tua voce che esplode nel mio petto, sentire che diluvia.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: l'art de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Cosa è normale per te? Oggi

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: godi Shiva. Se l'unica antida dopo velena che mi arriva, sta coperta non mi scarfa giù. Sto in allerta quando chiama tu, ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.
1: L'estate è su Top Italia.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'estate è pazza su Radio

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Sexuality su Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

adesso. Ma la gente non si offenda, se i campioni siamo noi, noi che dirla tutta. Abbiamo già vissuto da morire, e che nessuno si sorprenda, se i campioni siamo noi.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine continueremo per forza. Questa è la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giuli, grazie, bro. Non passate, passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio.
1: La sigla.
2: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Satellite su Radio Top Italia.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
2: Sanremo è su Top Italia.
3: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Topic.

ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto. Cioè avevi ragione, avevo ragione.